volta. Ma poi aprì la portola e una bambina là dentro, tranicchiata sul fianco.

casa. Oh, se semplicemente se ne stava zitta in un angolo, tenendo stretta in mano la testa qui per il rosso. Quattro anni dopo morì il burre, proiettile

0: sottoterra.
1: Aspetta, faccio quello che deve fare, ma mi lascia in pace.
0: Ho paura.
1: Non ho paura, sono solo stanco.